sommesso, un'altra sì, ad Algisa, tu la vedrai, fior d'innocenza e riso, di candore e d'amor. Ministra del tempio di